*449. Kegas cerita nak tanya guren. Cip kima? Desi? Desi? Kegas negel Desi? Desi? Do you see?